Sottovoce a mezzogiorno, chi rispeva confidenza. Sottovoce a mezzogiorno, chi rispeva confidenza. Sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio.